detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.